0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Domandiamo perdono dei nostri peccati. Signore, che sei pieno di grazia e di verità, Kyrie eleison. Cristo crocifisso, che è sofferto per i nostri peccati, Christe eleison. Signore, che nel sangue della tua croce rappacifichi l'universo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del Coelè. Godi, o giovani, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore e allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché sono rimaste poche. E s'offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più nessun effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada prima che si spessi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'arfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima, e soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice quelle, tutto è vanità. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dice: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erma che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Tu sei stato per noi un rifugio. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saciaci al mattino col tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi saldo per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore.

0: scritto: Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Questa offerta sia bene accetta il tuo nome, Signore, e accresci il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, che ci hai creato perché possiamo vivere per te e amarci come fratelli. Tu ci hai donato la vita e ci chiami ad aiutarci tra noi, vivendo insieme le nostre difficoltà e le nostre speranze. Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te, e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l'inno della tua lode.

0: Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro. Ora Gesù ci raccoglie attorno alla sua mensa perché facciamo ciò che egli fece con i suoi discepoli. La sera prima di morire per noi sulla croce, egli li raccolse per l'ultima cena. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù l'offerta della nostra vita. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Con la forza di questo cibo, donaci di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati del nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Mario, di tutti i presbiteri e i diaconi. Aiutali a portare nel mondo la pace e a diffondere la gioia che viene da te. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome,
2: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma tu soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del tuo spirito operante in questo sacramento ci guarisca dal male che ci separa da te e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci raduna oggi l'ultimo saluto ad Angela Teodolinda, che è una riconsegna nelle mani della Trinità. Chiediamo la misericordia di Dio che ci aiuti a vivere questo momento con il cuore semplice e spalancato. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi alla nostra sorella Angela Teodolinda, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dal libro del Coelet. O Dio giovane nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo. E ritorni la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Ci alziamo.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore a interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Ci sediamo. La prima lettura ci ha descritto lo scenario che spesso ritroviamo nel nostro quotidiano, cioè tante cose, tante faccende, tanti impegni, tante occupazioni che si inseguono negli anni, si accumulano. A un certo punto però è come se una mano misteriosa abbassasse la manovella del volume. Diciamo lo scenario che ha descritto l'autore del Coelet, un antichissimo libro dell'Antico Testamento, è questo: a un certo punto qualcuno abbassa il volume. E quando abbassiamo il volume, che cosa si sente? Che cosa rimane? Il testo del Coelet non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto con Gesù, e in alcuni passaggi potrebbe fin quasi sembrare che lui intenda che una volta abbassato il volume non rimane più niente. Invece il Vangelo ci spiazza, perché Gesù ci dice, dice ai suoi che erano tutti entusiasti e stupiti delle grandi cose che faceva, e dice: guardate che adesso verrà abbassato il volume anche per me. Ma che cosa rimarrà? Rimarrà la sua consegna. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Una volta abbassato il volume della vita, non rimane il piatto, il piattume, il nulla. Rimane definitivamente il gesto della consegna che Cristo fa di sé per sempre, per tutti, davanti al Padre. Noi stiamo celebrando questo, carissimi, anche il volume, per rimanere in questa immagine, ma mi pare abbastanza efficace, della vita di Angela Teodorinda si è abbassato. Ma che cosa rimane? Rimane la vittoria della consegna di Cristo, che ha raggiunto anche la sua vita, che oggi stiamo celebrando. Altrimenti saremo costretti a schiacciare il tasto off. Fine. Ma non è così. Sappiamo che non è così. Perché lo sappiamo? Perché nessuno desidera morire. E nessuno desidera che le persone che ha più care nella vita muoiano. Eppure al tempo stesso siamo certi che un giorno capiterà. Questa contraddizione ci dice che c'è qualcosa in noi che non è fatto per la morte. Non è fatto per assecondare questa legge che pure colpirà tutti, prima o poi. C'è qualcosa che resiste, e questa cosa che resiste è l'indizio più delicato e al tempo stesso più forte che Dio ha lasciato nel nostro cuore per ricordarci che siamo fatti per la vita. Per questo prima parlavo di una riconsegna. Riconsegniamo un dono, la sua vita, che non abbiamo generato noi, non abbiamo inventato noi, non abbiamo prodotto noi, ma che abbiamo ricevuto, così come la nostra. E in questa riconsegna la liturgia ci dice che le mani che accolgono questa riconsegna sono mani tenaci e forti, sempre in attesa che i suoi figli ritornino. Questo ci consente di vivere il tempo da qui in avanti non soltanto abbandonati ai ricordi belli o brutti, alle cose vissute, alle parole ascoltate, ma ci consente, pensate, addirittura di continuare a ritenerla presente, a parlarne al presente, perché l'abbraccio nel quale consegniamo
Angela Teodolinda, è un abbraccio del presente, non è un abbraccio passato, è un abbraccio di oggi. E dunque nasce oggi un nuovo rapporto con lei, che se fosse per noi sarebbe impossibile, ma che Dio rende possibile. Fatto di quel volume basso, al minimo, che ci consente, tolti dalla distrazione che a volte ci avvolge e che cerchiamo per non pensare, ci consente di sentire l'unica voce essenziale per la vita, quella che ci ricorda che siamo chiamati per nome dentro ogni istante che viviamo. Chiediamo questa grazia, carissimi, mentre affidiamo alla Vergine Maria questa figlia che torna a casa, domandiamo che anche per noi non sia mai scontato riconoscere qual è la nostra casa, dove il cuore riposa, dove il cuore può riascoltare quella voce, finalmente liberato dallo stordimento del mondo e riconciliato con la voce di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Angela Teodolinda, supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini. Ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni. Con la rugiada del tuo Spirito diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Angela Teodolinda, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Angela Teodolinda.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Angela Teodolinda giunga al convito eterno di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio della nostra sorella Angela Teodolinda, le rivolgiamo ora l'ultimo saluto. La aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio insieme alla nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Angela Teodolinda, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Grazie.

Cara nonna, mi piace pensare che tu sia finalmente riunita mano nella mano con il nonno, tua sorella Concetta e la zia Vincenza. Te ne sei andata in piena libertà, come mi raccontavi in una delle nostre ultime chiacchierate, lucida e avendo vissuto a pieno e fino alla fine. In ultimo quest'estate che custodirò per sempre nei miei ricordi. Non posso che dirti grazie, nonna, per essere stata la mia nonna e ancora prima una seconda mamma. Mi sento ricca e fortunata ad essere stata tua nipote, Marta Lu, come mi chiamavi. Ora potrai continuare a vivere attraverso i nostri ricordi, semplicemente libera dai dolori, mentre fai tutte quelle cose che hai sempre amato fare, ma che nell'ultimo periodo non riuscivi più a realizzare: ricamare, cucinare e fare le tue squisite ciambelle. Nonna, hai lasciato un vuoto inconsolabile, ma sono sicura che questo è semplicemente un arrivederci. Ciao, nonna, ti voglio bene.

0: Cara bisnonna, quanta fortuna ho avuto! Tre bisnonne ho conosciuto, una di quelle eri tu e adesso mi guardi da lassù. Ogni volta che ti venivo a trovare, avevi una fetta di torta o qualcosa da dare. Mi dicevi, mangia l'uccellino, quello là è birichino. Con l'occhio di cioccolato veniva sempre assaporato. Mi hai insegnato l'uncinetto con tanto affetto. Il cuore hai usato e mi hai sempre ispirato. Grazie, nonna Bis, non ti dimenticherò mai. Con affetto da Sofia.
1: La nonna Maria è ancora qui, è rimasta tra noi, perché ci sono persone che anche quando se ne vanno lasciano qualcosa che non può scomparire, qualcosa di invisibile, allo stesso tempo di immenso valore. È rimasta nella nonna che cucinava e scaldava il Natale di tutti, nella nonna che non aveva bisogno di grandi cose per stare bene, la casa in ordine, pulita, il forno acceso, il profumo di qualcosa che stava preparando. È rimasto nella nonna che lasciava le porte di casa aperte alle visite, la televisione accesa, le sue riviste e le notizie dal mondo da conoscere e commentare. Nella nonna che ricamava e cuciva, decorando le nostre case e lasciando un pezzetto di sé in ogni cosa che faceva. Nella nonna che cercava sempre di avvicinare le persone, di tenere unita la famiglia. È rimasta nel legame che ha saputo costruire tra le figlie, così unite, capaci di esserci sempre l'una per l'altra. È rimasta nei nipoti e nei bisnipoti, di cui si è presa cura, ognuno a modo suo con la sua presenza e le sue attenzioni. Un carattere forte, sì, ma accompagnato da una generosità immensa. Perché la nonna ha dedicato la sua vita alla famiglia, era il punto di riferimento. Sapeva le date di tutti, compleanni e onomastici, non si dimenticava mai di nessuno. Aveva sempre un pensiero, una parola, un ricordo, una storia da raccontare, un consiglio da dare. E forse è proprio per questo che rimane più di tutti, l'esempio. La sua storia continuerà attraverso la sua famiglia e i suoi amici, attraverso tutti noi che porteremo avanti i valori che ci ha trasmesso, l'importanza della famiglia, della presenza, del prendersi cura, del non dimenticare nessuno. E così attraverso di noi continueremo a ricordarla, perché la nonna Maria è parte di ciò che siamo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci raduna l'ultimo saluto che è una riconsegna che facciamo di Maria all'abbraccio della Trinità, da cui l'abbiamo ricevuta in dono. Chiediamo la grazia per i nostri cuori della Divina Misericordia, perché ci consenta di vivere questo momento con fede. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi alla nostra sorella Maria, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo.

0: Dal libro del Colè. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo, e la locusta si trascinerà a stento, e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Colè, tutto è vanità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà per i tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Ci alziamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Ci sediamo. Ritornate, figli dell'uomo. Il Salmo ci ha immediatamente ricordato che cosa stiamo celebrando: il ritorno di Maria nelle braccia di colui che ce l'ha donata. Nessuno di noi ha potuto inventare, realizzare, produrre, costruire la sua vita. Tutto quello che ci è stato dato nell'incontro con lei, come è stato ben descritto prima della messa, adesso che fine fa? Certamente i nostri ricordi, cioè, come dice la parola letteralmente, il riportare al cuore quello che è accaduto quando lei era viva, è un aiuto enorme. Ma anche questo sarebbe troppo poco, perché il nostro cuore è piccolo, è limitato. Per questo Dio ha previsto un ritorno, di modo che ciò che noi siamo stati non vada perduto, ma inizi a vivere di un'altra vita. È un ritorno, quello che è possibile a ciascuno di noi, che è costato un prezzo molto alto. Il Vangelo ci ha descritto una scena drammatica per due ragioni. La prima per quello che Gesù annuncia, la seconda perché non viene capito. Tutti erano stupiti per quello che faceva, miracoli, la predicazione, i gesti. A un certo punto Gesù dice: sentite, tenete a mente bene questo, che io tra poco verrò consegnato nelle mani degli uomini. Chi ascoltò quella frase non capì, perché tutti si aspettavano che cosa? Il successo, un successo sempre più crescente, una fama, una soddisfazione, fuochi d'artificio, miracoli sempre più numerosi, conversioni sempre più numerose, folle sempre più nutrite. E invece, all'improvviso, Gesù richiama qual è il motivo del suo essere nel mondo, che non è il successo, non è la fama, non è la gloria, ma è la consegna di sé, cioè il ritorno al Padre. Noi possiamo tornare a Dio perché il primo a essere tornato è Lui, anticipando la strada che sarebbe stata di tutti. Quando noi non abbiamo in mente questo, o quando questo per noi rimane solo un concetto spirituale, religioso, un pensiero astratto, che cosa capita? Capita quello che ha descritto la prima lettura, antichissimo libro dell'Antico Testamento, dalle tinte un po' fosche per la verità, però dice una cosa molto vera, e cioè che spesso noi ci agitiamo in mille faccende, mettiamo energie in tante cose, ma a un certo punto qualcuno abbasserà il volume, a un certo punto le cose si ridimensioneranno, diventeranno tutte piccole, piccole, piccole, quasi fino a scomparire. E quando si abbasserà il volume, ci sono delle immagini un po' drastiche, no? Che l'autore usa alla fine: il filo d'argento si spezzerà,
la lucerna d'oro si infrangerà, l'anfora si romperà alla fonte, la carrucola cadrà nel pozzo, cioè tutto quello che prima stava su e ci teneva in piedi, arriverà un giorno in cui cadrà, tutto, tutto. Che cosa resterà? L'autore di questo libro non avrebbe mai potuto immaginare che cosa aveva in mente di compiere ancora Dio con l'arrivo di Cristo. E perciò pare quasi che ci suggerisca che non rimarrà nulla con questa frase finale, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quindi ritornate a me. L'ultima parola sulla nostra vita non è data né dai nostri successi né dai nostri insuccessi, né dalla nostra salute né dalla nostra malattia, né dal nostro entusiasmo né dalle nostre tristezze, né dalla nostra ricchezza né dalla nostra povertà. Cioè c'è una parola definitiva sulla vita dell'uomo che è questa: ritornate a me. C'è una casa che attende ciascuno. Si è spalancata questa casa oggi per Maria, ma lascia a noi una provocazione enorme. Qual è la nostra casa? Che cosa è casa per noi adesso, intanto che siamo vivi? Dove il nostro cuore respira? Dove la nostra persona è abbracciata così com'è? Con chi possiamo andare al cuore delle cose, cogliere l'essenziale? Con chi possiamo non perdere tempo? Con chi possiamo non buttare via le parole? Il tempo che passa ci ricorda che occorre pian piano imparare a fare sempre di più sul serio, certi di questa parola definitiva e ultima: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Questo ha consentito a Cristo di tornare al Padre per sempre, riaprendo la strada a ciascuno di noi. Chiediamo alla Vergine Santissima che questa strada si spalanchi per Maria, di cui porta il nome peraltro, e domandiamo che questa stessa strada sia la provocazione più bella anche per noi, perché più viviamo la vita, più la conquistiamo dentro i dettagli e gli istanti che ci è chiesto di vivere, ciascuno i suoi, lieti o faticosi che siano, lì si gioca la possibilità per ciascuno di noi di dirgli di sì. Domandiamo questa semplicità e questa letizia. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Maria e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Maria, che oggi hai chiamato a te da questa vita. Come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Maria.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Maria giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio della nostra sorella Maria, le rivolgiamo ora l'estremo saluto, la aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio insieme alla nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Maria, perché lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita. Per Cristo nostro Signore, in paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo. Questa nostra sorella, tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ripetiamo, poi fa le strofe.
1: Ok.
0: Poi io intono l'alleluia, lei legge la strofetta, quando io canto la seconda volta l'alleluia, scende che vengo qua per il Vangelo.
1: Ah, ok. Quindi
0: va bene?
1: Io sto qua allora.
0: Sì.
1: Vabbè, vado a lasciare la porta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati per partecipare con il cuore libero e pieno a questa celebrazione di festa. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E chiedo una cortesia, se qualcuno chiude le porte interne della Chiesa, così non siamo disturbati, grazie. Quelle interne,

0: Perfetto, ci sediamo, ascoltiamo la lettura.
1: Dal libro di Ohelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e sì, rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore e allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui, dire, non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, essi curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno tutte quelle che guardano le finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguetto degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e le locuste si trascinerà a stento e il capello non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si agiranno per la strada prima che si spezzi il filo di argento e la lucerna di oro si sfranga, e si rompa l'anfora della fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere nella terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio, Dio che lo ha dato. Vanità della vanità, dice Ohelet, tutto è vanità, parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Salmo. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come dell'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera si falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioieremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio, renda salda per noi l'opera delle nostre mani e l'opera delle nostre mani rendi salda.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Ci alziamo. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1: Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore a interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Ci sediamo. Celebriamo una festa che ci aiuta a tenere vivo un legame, cioè qualcosa che ci ha generato, che ha messo nella nostra vita una novità tanti anni fa o pochi anni fa, in base all'età di ciascuno. Nella festa che stiamo celebrando, la liturgia ci presenta un brano dell'Antico Testamento che abbiamo ascoltato come prima lettura, un po' tosto, perché ci dice: guardate che nella vita possono capitare tante cose grandi, bellissime, possiamo riuscire a costruire, a realizzare tutto quello che abbiamo in mente, possiamo fare anche tanti soldi, possiamo avere tutto, ma a un certo punto cosa succederà? Che tutte le cose grandi che noi vediamo e che facciamo, pian pianino diventeranno piccole, si rimpiccioliranno, perché non sono in grado di durare per sempre. E allora dice il testo del Coelet: state attenti, stiamo attenti a non attaccare il cuore alle cose che riusciamo a fare noi con le nostre mani. Anche perché cosa fa l'uomo? Quando non riesce a realizzare quello che ha in mente, fa il furbo, cerca di fare un'altra strada, altre strade che non sempre sono buone per arrivare al suo obiettivo. Allora il testo della prima lettura ci dice: Dio ama la verità, non vuole persone che arrivano a tutti i costi, cioè provandole tutte. Allora la festa che celebriamo oggi ci aiuta, io leggo anch'io perché anche per me è una cosa nuova, ci aiuta a rimanere attaccati a ciò che ci ha generato. Che cosa ha messo dentro di noi la speranza per la prima volta? Che cosa ci sembra essere forte e solido nella vita, che anche quando le cose vanno male comunque resiste e rimane in piedi? La fede. E il Vangelo infatti cosa ci ha detto? Pensate la scena. Tutti stanno guardando le cose grandi che fa Gesù, i miracoli, le conversioni, e Gesù dice ai suoi: no, non questo, perché dice: tenete a mente bene quello che vi dico, il Figlio dell'uomo, cioè io, dice Gesù, sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, cioè sta per finire in croce. Gesù ricorda a tutti che il vero miracolo, cioè la vera opera grande, è la sua morte in croce, prima ancora che tutti i miracoli che ha fatto. E questo è per noi un grandissimo aiuto, perché vuol dire che tutte le volte che la vita ci mette un po' in croce, cioè ci mette un po' in difficoltà, lì è più facile riscoprire la presenza di Cristo. Quindi non è una fede che vive in paradiso, è una fede che ci raggiunge già qui sulla terra, e perciò questa celebrazione che facciamo, celebrando, posso leggerlo questo foglio? Può essere utile per tutti, anche voi sapete la festa, no? Il Signore di Coioriti e il Signore di Huanca sono due importanti espressioni della fede cattolica nelle Ande peruviane. Il Signore di Coioriti è una grande peregrinazione vicino al monte Ausangate, dove la fede cristiana si unisce alle tradizioni andine. Il Signore di Huanca è una devozione molto sentita nella regione di Cusco, legata alla fede in Cristo, alla tradizione dei miracoli, vedete. Entrambe le celebrazioni esprimono la fede, la gratitudine e la profonda devozione del popolo andino. Perché tutti voi arrivate da questa zona? Tutti? Da quanto tempo siete in Italia? Tanti anni. Però ogni anno celebrate questa festa. Ok. E siete venuti in Italia per lavoro? Per lavoro. Allora vedete che è ancora più importante tenere in mente da dove siamo nati, cioè da dove è nato tutto, no? Perché non è che in Italia, cioè a volte, no, ho visto il Papa in Francia, ieri sera mi ha molto colpito la preghiera che ha fatto con i giovani, perché la Francia era un paese dove la fede sembrava scomparsa, e adesso da alcuni anni, tutti gli anni, più di 25.000 persone a Pasqua chiedono il battesimo. E di questi 25.000, 7.000 sono ragazzi delle superiori. E allora ieri sera erano tutti lì, non so se avete visto in televisione la festa che hanno fatto, e anche il Papa si è commosso, no? Perché a un certo punto Dio fa rinascere le cose come vuole lui, no? A condizione che rimaniamo noi fedeli a quello che abbiamo incontrato. Allora chiediamo alla Madonna questo dono, di rimanere fedeli a quello che abbiamo incontrato. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime leviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti in noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Guida, sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Io vi ringrazio per questa occasione, magari la prossima volta cerco di imparare la messa in spagnolo così. Invochiamo la benedizione della Trinità. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Magari possiamo dire l'Ave Maria in spagnolo. Vai, fate voi perché...

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Sarò dato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo alla resurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo Maria incoronata regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine. Signore, pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre sempre Vergine. Madre Immacolata. Madre degna d'amore. Madre ammirabile. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di misericordia. Vergine prudentissima. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio della santità divina. Sede della sapienza. Causa della nostra letizia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora tutta consacrata a Dio. Rosa mistica. Torre di Davide. Torre d'avorio. Casa d'oro. Arca dell'alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Piissima Vergine Maria, che non sei mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini. Da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole ed esaudisci. Amen. Se l'ho dato Gesù.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con cuore pentito i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
1: agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che riveli la Tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a effondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto

0: per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore, la tua misericordia.
0: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.
1: Ricordati, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi, gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e gli disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. È sempre utile, carissimi, immaginarci i dialoghi di Gesù nella loro tensione, perché Gesù sta parlando, Gesù è un trentenne, sta parlando con uomini anziani che hanno studiato per tutta la vita, che sapevano a memoria interi passi dell'Antico Testamento, che avevano studiato non solo le scritture, ma anche gli insegnamenti dei rabbini sulle scritture, le varie interpretazioni, le varie scuole teologiche dell'epoca, cioè non è che fossero degli sprovveduti. Perciò possiamo ben immaginare questa tensione, sia dovuta all'età, sia dovuta alla totale differenza di sguardo che appare in Gesù. Questi uomini vengono descritti nel Vangelo di oggi come quelli che dicono sempre di sì, che eseguono sempre subito tutto, ma che poi in realtà si rivelano assenti nel sì che hanno detto, che diventa un no. Spesso noi, come dire, ci arrabbiamo o ci risentiamo se qualcuno dei nostri figli o dei nostri nipoti ci dice di no. Ma il Vangelo di oggi ci apre un'altra prospettiva. Perché dice: è vero, uno può dire di no, ma uno può anche dire di sì avendo nel cuore il no, avendo già deciso nel cuore il no. Sembra che uno sembra, ma in realtà la sostanza della sua persona è già altrove rispetto a quello che sembra. E per farsi capire in modo chiaro, Gesù non usa mezzi termini, dice: guardate che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Già curioso che usi il verbo al presente. La traduzione vecchia diceva vi passeranno, ma in realtà è un verbo presente, vi passano avanti nel regno di Dio. Adesso Gesù sceglie due categorie di persone non casuali, perché i pubblicani sappiamo chi erano: erano ebrei che avevano tradito il loro popolo mettendosi al servizio dei romani. I romani erano era il popolo invasore e avevano deciso di servire i romani perché i romani avevano garantito loro sicurezza, soldi, casa, e che compito facevano? Il peggiore di tutti: riscuotevano le tasse facendoci la cresta e viaggiavano sempre con la scorta di due soldati romani, perché gli altri ebrei li avrebbero linciati, i pubblicani incontrati in giro da soli.
pubblici traditori. Per scelta, in alcuni casi per scelta, per opportunità. Le prostitute, non per scelta, nella maggior parte dei casi non per scelta, anche loro possiamo guardarle come nella categoria delle traditrici, di che cosa? Di sé, del proprio affetto, a volte costrette. Dunque Gesù usa due esempi non casuali. Uno può mettersi nelle braccia del tradimento sia volontariamente sia costretto. Ma queste due categorie di persone Gesù le mette in questa misteriosa corsia di sorpasso del Regno di Dio. Perché? Perché loro hanno creduto. Cioè, capite qual è il punto? Non è neanche che uno si sia trovato nella condizione di scegliere o di non scegliere il male. Perché a questo c'è rimedio. In queste persone c'è la fede. Hanno creduto. Hanno visto e hanno creduto. Gli altri invece, pur avendo studiato tutto, pur avendo tutto quello che serviva per essere i primi ad aprire gli occhi, non hanno creduto. Dice, voi avete visto queste cose, non è che non le avete viste, le avete viste come tutti, ma non vi siete pentiti e non avete creduto. Cioè Gesù riconduce alla fede il cuore della salvezza della vita. E come accade questo miracolo della fede? Occorre una domanda a cui solo Cristo possa rispondere. Non so chi di voi ha seguito ieri sera la straordinaria veglia che il Papa ha avuto con i giovani in Francia, ma a un certo punto, in questa, non so chi l'abbia preparata, comunque ha avuto questa idea geniale di presentare in modo con un grande spettacolo la storia della Francia attraverso la storia dei suoi santi. E perciò c'erano varie raffigurazioni, potete guardarla su YouTube, vale la pena. Alla fine cosa succede? Che arriva questo esercito di ragazzi, di giovani vestiti da quei vari santi della storia, arrivano sotto il palco del Papa e ciascuno mette la sua mano sulla spalla di quei giovani che avevano la candela accesa in mano e che hanno chiesto il battesimo. Come a dire, come un passaggio di testimone, no? La vita dei santi ha generato questo fenomeno così strano che sta capitando da alcuni anni in Francia, ma non solo in Francia, per cui ogni anno più di 30.000 persone a Pasqua chiedono il battesimo, di cui 10.000 ragazzi delle superiori. È intervistato un vescovo, con molto coraggio, ha detto: è una evangelizzazione a nostra insaputa. Da dove vengono? Da dove vengono? L'unica cosa che i vescovi hanno saputo dire è che non vengono dai percorsi ufficiali organizzati dalle diocesi, eccetera. Non vengono da lì. Eppure sono lì. Tanto che poi, va bene, c'è stato lo spettacolo di fuochi d'artificio, il Papa si è commosso guardando questa scena che veramente fa venire la pelle d'oca. Perché non è una chiesa del passato. A volte abbiamo in mente i santi come le immaginettine, mettiamo come segnalibro, ecco. Non è una chiesa del passato, da segnalibro. Lì chi ha pensato alla serata ha avuto l'idea geniale di far vedere il collegamento col presente. Vi passano avanti nel Regno di Dio. Chiediamo questo dono anche per noi, che non sia il nostro, così, una preoccupazione di intrattenere la gente, di intrattenerci, far passare il tempo in qualche modo, ma di puntare all'essenziale. È la fede il punto decisivo della vita. Che Cristo sia realmente qualcosa di cui uno non può fare a meno, come l'aria, non come un'immaginetta, come l'aria. Questo è il dono più grande che può capitarci. Chiediamolo con tutto il cuore.
perché anche noi abbiamo cose da vedere, non è che ci manchino le cose da vedere, anche noi possiamo vedere, il punto è riconoscere così da convertirci e da chiedere al Signore che divenga giorno dopo giorno l'amore più grande della vita. Supplichiamolo, questo dono dalle mani di Maria, che è la certezza della nostra speranza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere al Padre, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per i migranti e rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i defunti, Valli Angela Teodolinda, Mastro Mauro Maria, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In memoria dei defunti, Michelangelo Cosimo, la Micella Sebastiana, Romania Gaetano, Leonarda e Leonardo San Chirico, per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, le suppliche del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
2: Numero 7.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Ricordo, uscendo dalla chiesa, chi ha ordinato la trippa che può ritirarla in aula Sant'Ambrogio. Trovate sulla porziuncola gli appuntamenti della settimana. Ricordo che domani celebriamo la festa dell'oratorio e la messa alle 11. Dopo la messa facciamo l'incontro, diversi hanno chiesto, con tutti i genitori di tutte le classi del catechismo, anche quelli che iniziano di seconda elementare. Dopo l'incontro, che sarà abbastanza essenziale, ma almeno per salutarci e dare le indicazioni che servono per le iscrizioni e i calendari, comprese le date dei sacramenti del prossimo anno, pranzo per chi si è iscritto e poi pomeriggio insieme, come avete visto sul programma. Inizia anche la sagra di San Francesco, trovate gli appuntamenti adesso man mano descritti nelle porziuncole di queste domeniche, ma avete già ricevuto il programma completo. C'è da aggiungere un appuntamento importante che si è concretizzato l'altro giorno, e cioè che domenica 11 ottobre alle ore 17 finalmente inauguriamo la piazzetta a fianco della chiesa dove ci sono lettori Sant'Ambrogio, che come sapete sarà dedicata a San Carlo Acutis. C'è già il bar pronto ad aprire, altri negozi li hanno venduti che io sappia tutti, adesso pian piano li allestiranno e li apriranno. Perciò domenica 11 ottobre alle 17 inaugurazione e benedizione della piazza, collocheranno anche una statua di San Carlo Acutis che però è ancora in fase di produzione. E dopo l'inaugurazione alle 18 qui in chiesa ci sarà la messa per tutte e tre le nostre parrocchie della festa della comunità pastorale. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Numero 39.